che li aiuti. Tutti a dire che vergogna, ma tutti a chiudere la porta. In fondo a noi cos'è che importa? Il nostro bimbo è qui che sogna, ma per Dio di là c'è un altro bimbo uguale.

0: Buonasera, dottore.
1: Amore mio.
0: Sì, mi dica.
1: Non resistevo più, pensavo a te.
0: Bene, direi che è importante.
1: Quando verrà?
0: Adesso, non so, dipende.
1: Non

0: Ci può giurare, dottore? No, non credo.
1: Ma lei adesso dov'è? Vicino a te?
0: Sì, senz'altro.

Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Notte rosa It's Summer. Dai Nomadi e J-Ax a Gerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastico.

0: né dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Hits Summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Uno per uno.
1: Uno per uno torna domani.
0: Radio Icaro.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Nei prossimi giorni in arrivo una fase di caldo anomalo su tutto il centro-nord, compresa l'Emilia-Romagna. Lo ricorda ARP Emilia-Romagna, l'ondata dovuta a un rafforzamento dell'alta pressione subtropicale partirà da mercoledì, domani, e dovrebbe durare almeno fino a mercoledì 24 giugno. Le temperature sono destinate a rimanere ampiamente sopra i 35 gradi sulle pianure regionali e nei fondovalle, con punte che nel fine settimana potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi. Si tratta, spiega ARPA, di un'ondata di calore rilevante per intensità e per il suo carattere duraturo, con conseguente accumulo di calore negli edifici, specialmente nei tessuti urbani più densamente costruiti. C'è stato un incendio nella notte intorno alle 2:30 in via Cappellini, a Marina Centro di Rimini. Le fiamme, accompagnate da un boato, sono partite dal garage di una palazzina. Da chiarire le cause. Sul posto i vigili del fuoco, intervenuti con 7 persone per la messa in sicurezza dell'area. Non risultano feriti o intossicati. Da valutare i danni causati dalle fiamme e dal fumo intenso. È in corso un'indagine della Procura di Ancona sulla presunta truffa dei Mi Piace. 5 al momento le persone indagate, tra cui una 33enne residente a Rimini, che si dichiara però a sua volta truffata. Il servizio di Lamberto Abbati.
2: È stata ribattezzata la truffa del Mi Piace perché il lavoro offerto consisteva semplicemente nel visualizzare dei video YouTube indicati in precedenza e poi mettere il cosiddetto like, un compito che andava certificato inviando uno screenshot al proprio responsabile. In cambio si riceveva un compenso di 8 euro a video. L'annuncio di lavoro sarebbe apparso sul social TikTok. Cliccando sul tasto scopri di più si veniva reindirizzati prima in una chat WhatsApp, poi in un apposito gruppo Telegram, dove venivano fornite le istruzioni per svolgere l'attività. Se poi si voleva guadagnare di più facendo un cosiddetto scatto di carriera, ecco che bisognava versare alcune centinaia di euro per entrare a far parte del team. Altrimenti c'era sempre una seconda possibilità: prestarsi per ricevere dei bonifici sul proprio conto corrente per poi girare la somma su altri conti indicati, in cambio di una piccola percentuale. Ed è quello che una 33enne rumena, residente a Rimini e assistita dagli avvocati Stefano Caro e Sofia Tosi, ha fatto per alcuni mesi, salvo poi scoprire di essere stata indagata dalla procura di Ancona per truffa in concorso. La donna, rimasta senza lavoro e madre di una bambina, ha spiegato ai poliziotti della questura che svolgono le indagini di aver agito sì in maniera ingenua ma in assoluta buona fede e di essere stata lei stessa raggirata. Da chi esattamente è difficile dirlo, dal momento che dietro queste chat WhatsApp e Telegram si nascondono spesso persone che usano nomi di fantasia o identità rubate. Quello che è certo è che c'è qualcuno che per ottenere il famoso scatto di carriera ha versato fino a 3.000 euro.
1: Sul sito dell'Agenzia del Demanio è stata pubblicata la relazione tecnica del progetto per la cittadella della sicurezza all'ex caserma Giulio Cesare di Rimini. Il servizio di Andrea Polazzi.
3: Avanza l'iter per la cittadella della sicurezza nella ex caserma Giulio Cesare. L'Agenzia del Demanio ha aperto il bando per affidare il servizio di verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica già redatto dal raggruppamento vincitore del concorso di progettazione, guidato dalla società 77. Nella documentazione ufficiale allegata alla gara emergono alcuni dettagli sul futuro dell'area, che, a fronte di un investimento del Demanio di 61 milioni, ospiterà le sedi di questura e polizia stradale, comando provinciale della Guardia di Finanza, prefetture e carabinieri, con un risparmio a regime di 1,7 milioni annui di canoni d'affitto. Il gruppo, guidato dalla società 77, prevede di posizionare gli edifici istituzionali su via Fada, a 35 metri dal confine, per consentire così la realizzazione di una strada interna parallela collegata a via Flaminia e dedicata alle istituzioni. Previsti anche 120 parcheggi pubblici a raso, mentre altre aree di sosta saranno dislocate perimetralmente al resto del lotto. Le residenze delle forze dell'ordine si innesteranno invece nel tessuto urbano di via Ruzzante, mentre il grande parco si aprirà su via Giuliano da Rimini e via Flaminia. Il progetto prevede anche alcune soluzioni per alleggerire l'impatto del traffico proprio sulla Flaminia. Ci sarà poi una pista ciclopedonale che attraverserà il parco fino a raggiungere via Le Pascoli e il mare. Prevista una piazza verde e aree relax e benessere. A dividere la zona pubblica da quella dedicata alle forze dell'ordine ci sarà una recinzione nascosta da una collina naturale verso il parco e da una parete attrezzata su via Fada. La cantierizzazione suddivide il lotto in distinte aree realizzabili in fasi autonome. La decisione spetterà al committente. La durata media stimata per i 4 edifici della cittadella è 11 mesi di lavoro per ciascuno. Se realizzati in sequenza ci vorrebbero quindi 44 mesi. In parallelo, si legge nella relazione, i tempi si ridurrebbero invece a soli 18, includendo anche opere stradali, completamento del parco e sistemazioni esterne. Proprio quest'ultimo, da progetto, sarebbe lo scenario più vantaggioso.
1: È tutto, vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
1: It's summer. L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: In Blu 2000 News.
1: Teheran non avrà nucleare. Dal G7 di Evian il presidente americano Trump entra nei dettagli dell'accordo con l'Iran. Dopo la firma digitale a distanza si attende il vertice di venerdì a Ginevra. Ora tocca all'Ucraina, al vertice dei sette grandi in corso in Francia arriva il presidente ucraino Zelensky che propone al presidente americano un faccia a faccia 3 con Putin negli Stati Uniti. Il balzo dell'inflazione. L'Istat conferma che a maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. Povertà strutturale. Caritas Italiana presenta suo report annuale e rivela di aver seguito nel 2025 282.593 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, soddisfazione per l'accordo con Teheran, la cui firma dopo quella digitale a distanza è attesa venerdì a Ginevra. Intanto l'Europa si prepara per una missione navale nello stretto di Hormuz e dal G7 Trump annuncia l'Iran non avrà il nucleare. Marco Burini.
2: Il memorandum d'intesa con l'Iran è un documento molto generale di una pagina e mezza, senza dettagli, ha ammesso il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance, confermando quello che si era intuito subito. Trump e il regime degli Ayatollah hanno solo trovato l'accordo per un negoziato che dovrà dare sostanza all'accordo. Stretto di Hormuz a parte, ma la riapertura sarà lenta, i nodi da sciogliere sono belli duri: il dossier nucleare di Teheran, i fondi congelati, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi, il Libano, che l'Iran tira sempre in ballo. Distruggeremo l'uranio arricchito insieme agli iraniani e torneranno gli ispettori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, assicura Vance, mentre il ministro degli esteri iraniano Arachki dice che l'occupazione israeliana del Libano viola l'intesa. Marco Burini, Nina lo studio.
1: In Medio Oriente però la situazione resta tesa, specie sul fronte aperto da Israele con il Libano. Molti dubbi di Tel Aviv sul piano di pace siglato da Stati Uniti ed Iran. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, buongiorno.
3: Sì, buongiorno. Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese lo ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli Hezbollah libanesi dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui due donne. Dal Gerusalemme, Rigna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Le questioni internazionali sono sul tavolo, come abbiamo sentito, del G7 di Evian in Francia, dove è arrivato il presidente americano Trump e dove c'è anche quello ucraino Zelensky. Augusto Cantelmi.
4: È il giorno dell'Ucraina con la presenza del presidente Zelensky sul tavolo del G7 di Evian. Piomba la crisi nell'Europa orientale con le speranze di costruire la pace. Accolto da Macron, il presidente ucraino incontra Trump e gli altri leader occidentali, il tutto in un momento molto delicato dopo l'attacco russo alla Chiesa ortodossa di Kiev. I leader europei soprattutto provano a fare pressione affinché gli Stati Uniti possano a loro volta insistere con Mosca per almeno il raggiungimento di un cessate il fuoco. Protagonista del summit resta comunque il presidente americano. Il presidente Macron ha promesso a Trump la presenza di navi francesi, tedesche, britanniche e italiane per garantire il transito sullo stretto di Hormuz, che resta il punto nodale della trattativa, almeno nella visione europea. Il dubbio rimane: libero il passaggio oppure ci saranno dei pedaggi? La posizione italiana viene espressa dalla premier Meloni, che ha detto sì all'invio di navi nello stretto, ma solo dopo il via libera del Parlamento. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Ora ci concentreremo sull'Ucraina, dice il presidente americano Trump dal G7. Intanto non si fermano gli attacchi incrociati sdegno dopo che ieri sera è stata colpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio dell'UNESCO. Mosca però nega ogni responsabilità. Paolo Fucili.
5: I droni ucraini vanno all'attacco e colpiscono a 15 chilometri dal Cremlino, una raffineria di petrolio della periferia di Mosca, da cui dipende una grossa fetta di forniture di benzina e gasolio alla capitale russa. Putin non garantisce la sicurezza di Mosca, afferma in tono trionfale Andriy Kovalenko, capo del centro antidisinformazione del Consiglio Ucraino di Sicurezza Nazionale. Abbiamo intercettato tutti i 172 droni lanciati stanotte dall'Ucraina, ribatte il ministero russo della difesa. Intanto sale l'ondata di sdegno per gli ordigni caduti a Kiev sulla cattedrale ortodossa della Dormizione, un crimine contro l'umanità, il cristianesimo, il patrimonio spirituale, storico, culturale ucraino. Protesta oggi il Consiglio Panucraino delle chiese e delle organizzazioni religiose, rammentando i già 800 edifici religiosi distrutti o danneggiati dalla guerra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Il mancato rispetto per il creato minaccia la pace, serve cooperazione di tutti. Così Papa Leone in un video messaggio alla 10ª edizione dell'Austrian World Summit che si svolge oggi a Vienna. Pensare che il mondo sia creato da Dio accresce la responsabilità di prendercene cura, dice il pontefice, che il prossimo 22 giugno sarà nella sede romana del Programma Alimentare Mondiale. Programma Alimentare Mondiale. La povertà in Italia è sempre più strutturale, mentre lavoro, casa, salute e solitudine

0: 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero, il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese, la casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas, la salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine, una persona su 5 vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua, a pesare i prezzi dei prodotti energetici. E prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna l'1,27%. Giornata internazionale del lavoro domestico oggi, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta il sommerso. Antonella Mazzateruel.
2: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare che è interamente a loro carico e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico, solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa dal nipote e poi buttata in un fiume a Sastino di Livenza nel Veneziano. Il corpo dell'insegnante è stato trovato ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato. Lo sport, il calcio, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda. Andrea Domaschio.
4: Debutto positivo il mondiale americano per la nazionale iraniana, 2-2 con la Nuova Zelanda nel match d'esordio a Los Angeles, ma anche tante contestazioni fuori e dentro lo stadio da parte delle migliaia di persiani esuli negli States, decisamente ostili al regime khomeinista degli Ayatollah che dal 1979 governa a Teheran dopo aver spodestato lo Shah di Persia. La sorpresa di ieri però è stato lo 0-0 strappato dalla matricola capoverde alle Furie Rosse spagnole e il portiere Vozigna è già l'eroe nazionale nel piccolo stato arcipelago africano nell'Atlantico. Stasera debuttano le due finaliste di Qatar 2022. Alle 21 ora italiana la Francia sfida il Senegal, mentre domani alle 3 i campioni in carica dell'Argentina affrontano l'Algeria. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Lorenzo Sada e regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
4: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Pausa pranzo, solo su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro, la musica continua. Quando

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mito. Le temi internazionali al centro del G7 in corso Evian in Francia. Mosca deve fare un accordo. Farò tutto ciò che è in mio potere, dice Trump nelle dichiarazioni ai giornalisti parlando della guerra in Ucraina. Quanto all'Iran, dice, ora si passa alla seconda fase, aggiunge il capo della Casa Bianca. E sempre Trump, per quanto riguarda il Medio Oriente, ha espresso frustrazione nei confronti del premier israeliano Netanyahu, dichiarando che quest'ultimo deve essere più responsabile nei confronti del Libano. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
2: Rimarremo nelle zone di sicurezza, Libano compreso, tutto il tempo necessario per garantire la difesa dei nostri confini, ha detto ieri sera il premier Netanyahu, rompendo il silenzio di 24 ore in cui la maggioranza del paese l'ha attaccato duramente per un accordo che in Israele tutti giudicano dannoso. Netanyahu ha affermato anche che la guerra contro l'Iran è una vittoria storica perché lui ha salvato Israele dalla minaccia imminente di annientamento e ha aggiunto che Donald Trump è un amico, ma le opinioni possono essere divergenti. Donald Trump proprio poco fa ha detto che degli la libanese dovrebbe occuparsi la Siria. Netanyahu poi ha aggiunto che si ricandiderà di nuovo alle elezioni, ma sa bene che potrebbe pagare un prezzo alto col suo elettorato per la guerra in Iran, specialmente se la questione nucleare non venisse risolta. Ma sono anche sindaci del nord di Israele ad attaccarlo, dicendo che non c'è alcuna sicurezza perché, a differenza di quanto dichiarato dal primo ministro, Hezbollah continua a lanciare missili e droni nei villaggi e da Beirut. Il ministro della salute libanese ha detto che, nonostante l'intensità degli attacchi israeliani sia diminuita nelle ultime 24 ore, sono state uccise 15 persone, di cui 2 donne, dal Gerusalemme. Rigna voi.
1: Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 282.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari. Si tratta del valore più elevato mai registrato. Rispetto al 2024 si segnala una crescita dell'1,7%, quanto emerge dal rapporto Caritas la povertà in Italia secondo i dati della rete Caritas diffuso oggi. Trovato nel fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne, reo confesso. Il cadavere è stato trovato da alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui era stato gettato dal nipote. La corrente lo aveva trascinato ben oltre il canale Malger, come si era supposto. Le ricerche sono durate 3 giorni. È stato arrestato l'uomo di 29 anni che, in base a una prima ricostruzione, avrebbe provocato l'incidente, costato la vita a Francesco Piras, 37 anni, di Centrovalle in Telvi, in provincia di Como, la cui auto è precipitata la notte scorsa in una scarpata lungo la statale Regina. L'uomo, di nazionalità marocchina, sarebbe fuggito dopo l'incidente, rintracciato dai carabinieri, e risultato che si fosse messo alla guida con un tasso elevato di alcol nel sangue. È tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Oggi partirei guardando a Baikonur, in Kazakistan, che mi dà l'idea di essere un posto molto più fresco dell'Italia di questi giorni, ma mattina del 16 giugno 1963. Sulla rampa di lancio una navicella spaziale che è poco più di un bidone, insomma, no? Con un motore attaccato sotto, la Vostok 6, e dentro, infilata in una tuta, uno scafandro, insomma, che era sicuramente troppo grande per lei, questa ragazza di 26 anni, che non è un pilota militare, che non è laureata, no, in ingegneria aerospaziale, addirittura fino a qualche anno prima, cioè, era operaia in una fabbrica di tessuti e nel tempo libero faceva lanci col paracadute, no? La storia la ricorderà come la ricorda, perché è ancora vivente, Valentina Tereskova, la prima donna in orbita. Poi lascia stare che è un pezzo di storia che a me affascina particolarmente, però c'è proprio tutta una narrazione, no? Di motori che si accendono, rampe di lancio che scompaiono in una nuvola di fuoco, di fumo. L'allora Unione Sovietica stava giocando la sua ferocissima partita a scacchi contro gli Stati Uniti nel pieno della Guerra Fredda. Due anni prima Yuri Gagarin aveva dimostrato che l'uomo poteva sopravvivere nello spazio. Adesso Khrushchev puntava al colpo psicologico definitivo, capito? Dimostrare che le donne sovietiche sono fatte della stessa identica tempra. E Valentina Tereskova ce lo dimostra. Rimane in orbita per tipo 3 giorni, 48 giri intorno alla Terra, più di quanto avessero fatto tutti gli astronauti americani messi insieme fino a quel momento, con tutta la retorica, no, della propaganda politica dell'epoca. Poi la verità in realtà è molto più cruda, perché volare nello spazio negli anni 60 non era un viaggio comodo, cioè era proprio un esercizio di sopravvivenza, sicuramente di resistenza biologica. È stata 72 ore immobile Valentina Tereskova, legata a questo sedile, combattendo contro nausea dovute alla microgravità e con un sistema di bordo che a un certo punto si è impallato. Cioè c'è stato il rischio concreto che si perdesse nello spazio profondo anziché imboccare la strada giusta per rientrare sulla Terra. Valentina Tereskova però mantiene la calma, corregge i dati a mano in collegamento via radio con la Terra e al momento del rientro si lancia col paracadute, 6.000 metri d'altezza, a terra nella steppa asiatica, con un labbro spaccato, lividi dappertutto, però viva. Prima di Valentina Tereskova, tra l'altro, la scienza medica dava per scontato che i corpi maschili e femminili avrebbero reagito allo stesso modo alle condizioni estreme dello spazio, una miopia scientifica che ci portavamo dietro da secoli. Ma quel viaggio proprio ha costretto i ricercatori a capire che la microgravità, le radiazioni cosmiche e l'isolamento colpiscono la densità ossea, il sistema cardiovascolare, l'assetto ormonale in modi differenti tra uomini e donne. Perché sta tutto qui il senso, no, della ricerca spaziale, quando tutti ce lo siamo chiesti, ma con tutti i problemi che abbiamo sulla Terra, no, perché dobbiamo spendere soldi per mandare la gente nello spazio? Perché andare nello spazio non serve a scappare da questo pianeta, serve a capire come funzioniamo noi. Ogni singola innovazione medica che oggi diamo per scontata negli ospedali, per esempio, no? Dal monitoraggio cardiaco a distanza, che era nato per controllare il battito degli astronauti, alle tecnologie per la TAC, per la risonanza magnetica, derivate, no? Dagli algoritmi russi e americani per ripulire le foto satellitari della Luna. Cioè, esistono queste tecnologie perché qualcuno ha accettato di farsi chiudere in una scatoletta di metallo e farsi sparare nel vuoto, capito? 80 anni fa l'esplorazione del cosmo era una questione di muscoli, di missili balistici, di propaganda militare, di ostentazione di potenza proprio. Oggi, mentre guardiamo alle stazioni spaziali internazionali e ai futuri viaggi verso Marte, sappiamo che la sopravvivenza della nostra specie dipende da una comprensione profonda, da una comprensione totale della biologia umana nello spazio, senza distinzioni. Valentina Tereskova è decollata operaia ed è tornata a terra con un pezzo di storia proprio. Però il suo vero capolavoro è stato dimostrare che lo spazio non ha preferenze, cioè il vuoto cosmico è ostile con tutti allo stesso modo, e la scienza per vincere la sfida ha bisogno del talento di tutti, uomini e donne. Quindi quando guardiamo a quella missione lì del 16 giugno di tanti anni fa, facciamo l'errore spesso di considerarla una bellissima figurina del Novecento, cioè una spunta di genere proprio sulla linea

sempre piaciuta tantissimo, non lo so, poi tra l'altro lui con quel cognome lì, cioè da grande puoi fare solo il cantante o il chitarrista al massimo. Sam Fender con Olivia Dean era Rain Man nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, la cosa interessante è che è un po' di tempo che non facciamo le pulci sull'intelligenza artificiale, no? Adesso siamo nella fase del pessimismo cosmico per cui gli algoritmi ci ruberanno il lavoro, succede, e quando succede, mettiamo i puntini sulle i, c'è sempre qualche direttore che guarda ai soldi, all'efficientamento estremo, a tagliare, no? Perché le competenze, la professionalità che uno magari costruisce nel tempo, matura sul lavoro, oggi non sono più un valore, ma sono un costo da abbattere. Qui potremmo aprire una matriosca di parentesi. Comunque, c'è questa tendenza tecnologica che riguarda la moda, quella che vive, no, di immaginario, di desiderio, insomma. Mondo della moda che si è ritrovato invaso da immagini che sembrano uscite da un sogno sbagliato, capito? Modelli con le braccia che si mischiano, borse che sfumano nel nulla, pelli troppo lisce, volti troppo perfetti per essere veri. È l'estetica dell'intelligenza artificiale generativa quando la usi con leggerezza, senza pensarci troppo, no? E il pubblico, che magari non sa distinguere un modello vero da un prompt, cioè la descrizione del modello, se ne accorge, lo percepisce e soprattutto si arrabbia. È successo a Valentino, massacrati per la campagna dove i modelli sembravano sciogliersi come cera in alcuni dettagli, no? È successo a Gucci, che per la Spilatta di Milano aveva pubblicato immagini generate dall'intelligenza artificiale, si è ritrovata un'ondata di commenti delusi. È successo a H&M, è successo a Guess, insomma, chi ha usato modelle sintetiche, collezioni, progettazioni

dati dall'intelligenza artificiale, si è ritrovato davanti a un coro di no, grazie. E la cosa interessante è che questa reazione non è soltanto una questione di gusto estetico, no? Dall'idea di cosa uno possa pensa, cosa possa essere la bellezza. È una questione di economia, una questione politica, una questione culturale. Cioè la gente non sta andando contro l'intelligenza artificiale perché fa lavori brutti, perché fa foto brutte, no? Cioè l'idea piuttosto è che per un'azienda che vende un prodotto, facendoselo pagare un sacco di soldi tra l'altro, ma quel prezzo è giustificato dal lavoro vero, di persone vere, reali, umane, cioè non mi puoi usare un'intelligenza artificiale per sostituire proprio il lavoro umano, cioè questa è un po' la stortura, no? E infatti i marchi hanno cambiato rotta. All'improvviso, dappertutto si vedono ste mani che cuciono, che intrecciano, che tagliano, che lucidano, mani precise, mani lente, mani sapienti, mani imperfette, no? Immagini che mostrano, che so, il processo di invecchiamento della pelle, che celebrano l'intrecciato come fosse un rito proprio, marchi che commissionano animazioni disegnate a mano, gli illustratori, cioè le persone, i creativi che tornano al centro della scena. È come se la moda avesse riscoperto che l'artigianato è proprio il confine culturale, capito? Poi ci sono i messaggi espliciti, per dire marketing spicciolo, un'azienda che ha messo nero su bianco la promessa che non useremo mai corpi generati dall'intelligenza artificiale si è ritrovata più 23% di vendite. Aziende che comprano pagine sui quotidiani per ricordare che il mondo non è generato dall'intelligenza artificiale. Persone che giurano fedeltà al lavoro reale, serie TV che mettono il made by humans nei titoli di coda, non fatto dagli uomini. È un contrattacco simbolico, come fosse un manifesto proprio. Poi la realtà è meno romantica, perché per dire, st'intelligenza artificiale, se vai a vedere dietro le quinte, la usano quasi tutti nella comunicazione della moda e non solo della moda, magari non per le campagne di punta, no? Quelle che devono raccontare un'identità, però tutto il resto sì, perché oggi un marchio deve produrre per esempio immagini come fossero, capito, noccioline per i social, per le newsletter, per le vendite online, per i cataloghi, cioè non è pensabile che con la stessa foto fai tutto, va bene per tutto, per linguaggi diversi, per formati diversi. Quindi ecco che l'intelligenza artificiale fa risparmiare almeno la metà di quanto costa un servizio fotografico vero. Ed è un compromesso silenzioso. La facciata è artigianato, no? La punta dell'iceberg. Il resto sotto è generativo, insomma. E intanto succede un'altra cosa ancora più interessante, che è l'imperfezione che torna di moda. Non l'imperfezione finta, cioè l'imperfezione proprio studiata. Quindi ecco gli abiti con delle sbucciature volute, coi fiori incompleti, con le cuciture che si vedono. È come se il lusso avesse capito che l'unico modo per distinguersi da un algoritmo è valorizzare quello che un algoritmo non sa fare. Ed è imperfezione. Sbagliare sì, ma con grazia. La moda poi è un settore molto specifico, per carità, siamo d'accordo, però la dinamica è la stessa anche fuori. Cioè in ogni settore c'è un video fatto a mano, girato qui da persone vere, cioè in ogni settore ci sono commenti che non parlano più, che ne so, di un oggetto in particolare, ma del fatto che qualcuno l'ha inventato, l'ha realizzato, l'ha filmato davvero e lo sta raccontando. Ed è un cambio di priorità. Non basta più il prodotto, serve la prova che sia stato creato da qualcuno in carne ed ossa. Non la perfezione, però, come dire, che sia autentico, ecco, almeno questo, insomma. Ecco perché noi pure qui, in questo programma, sbagliamo tutti i giorni, ma ci viene così facile, un talento proprio. Le parole di In Blue 2000.

messo i puntini sulle i Ariana Grande quando giovedì scorso l'account TikTok ufficiale della Casa Bianca ha postato una compilation di video di immigrati fermati dagli agenti dell'ICE e sotto come colonna sonora c'era una canzone sua di Ariana Grande, Bye, e una didascalia, insomma, ciao, il presidente Trump ha creato il confine più sicuro della storia. Lei non è che l'ha presa proprio benissimo, tra l'altro si era già presentata in pubblico con una spilla, no? Ice out, in un'occasione pubblica, insomma, diciamo dimostrando di non gradire particolarmente questo tipo di politica, ma al di là poi delle scelte personali, dice: questa è la musica mia, non mi avete chiesto nessun permesso, quindi siete pregati di togliere tutto di mezzo. E tanto ha detto e tanto ha fatto che adesso sul video, il video è rimasto, ma al momento si legge che l'audio non è disponibile. È una piccola grande conquista, evidentemente. Ariana Grande nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Francesco Gabbani.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Eterea, capito? Passa il tempo di un
1: fiore. Angelina Mango, c'è tanta musica nera dentro la sua voce, c'è tanto ascolto delle grandi, insomma, vocalità, no? che sono citate da tutti gli artisti che provano a fare la musica di mestiere, lei così come Marco Mengoni, ma tutto quello studiare un po' messo da parte, abbandonato. C'è questo coro incredibile che riporta tutto poi alle radici mediterranee, alle radici della tradizione italiana, insomma, a questo mondo più concreto, no? più materiale, e non è un caso che l'abbiamo scelta, insomma, questa canzone come novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Era Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 di questa settimana.

Sì, la notte di più di un quarto secolo di secolo fa, insomma, stiamo parlando dell'anno 2010, i Train, Hey Soul Sister nel pomeriggio di In Blue 2000. A margine, diciamo, prima di Ariana Grande e di qualche piccolo problema che ha avuto perché negli Stati Uniti la sua canzone è stata utilizzata per scopi politici senza... contro la sua volontà, non succede soltanto agli anglosassoni, eh? L'ultima notizia in ordine di tempo qui da noi, Futura di Lucio Dalla, durante gli stati generali, insomma, di Futuro Nazionale, la Fondazione Lucio Dalla ha preso le distanze, chiaramente vediamo come va a finire questa situazione, però è curioso, no? Che la politica abbia bisogno proprio di pescare a piene mani dalla musica che apre sempre con certa facilità, insomma, il bagaglio dei ricordi. Sto cercando di essere più elegante possibile, ecco, per dire che in questo caso sono d'accordo con De Gregori, ecco, che la musica e la politica in queste circostanze qui non dovrebbero mai mescolarsi. Comunque, cambiamo completamente argomento, cambiamo completamente musica. Musica dell'estate, Jovanotti insieme ad Alfa, questo è Buon Vento.

0: scritta proprio tradotta materialmente, Day Sleeper, anno 1998, ci sono i REM nel pomeriggio di In Blue 2000. Sì, tra poco anche l'informazione, gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo con la redazione per In Blue 2000 News. Segreto di Pulcinella, è atteso l'annuncio dei concerti dell'anno prossimo. Vasco Rossi per festeggiare i suoi primi 50 anni di carriera. Nella scaletta non manca mai anche questa. Vita spericolata.
1: Voglio una vita maleducata.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Ucraina al centro della seconda giornata del G7 ai Viani in Francia. Zelensky incontra prima il presidente francese Macron, poi il trilaterale con Trump. La Russia deve fare un accordo, farò tutto ciò che è in mio potere, dice il presidente americano. I sette spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. Fonti diplomatiche italiane intanto fanno sapere che ieri sera, a margine della cena tra Meloni e Trump, c'è stato un incontro di chiarimento durante il quale la Premier ha ribadito la necessità condivisa dagli Stati Uniti che l'Occidente resti unito. L'Istat conferma il balzo dell'inflazione a maggio. L'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% su base mensile e del 3,2% su base annua rispetto al 2,7% di aprile. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici e dei servizi per i trasporti. La povertà in Italia sempre più strutturale, il quadro tracciato dal report statistico di Caritas Italiana che lo scorso anno ha accompagnato oltre 282.000 persone, mai assistite così tante famiglie, dicono gli operatori.
2: La presentazione del report statistico di Caritas Italiana ha fatto il punto su una povertà che è sempre meno una caduta improvvisa, ma un peso strutturale che grava su 5,7 milioni di italiani, il 10% della popolazione, era il 3% prima del 2008. Sono state oltre 282.000 le persone incontrate e sostenute dall'universo Caritas Italiana nel 2025, con un più 48% nell'ultimo decennio. Nodi cruciali rimangono il lavoro povero. Il 24% di chi si rivolge alla Caritas ha un'occupazione che non basta ad arrivare a fine mese. La casa, una questione che riguarda oltre un terzo degli utenti Caritas. La salute, sono 5,8 milioni gli italiani che rinunciano alle cure, aumentando così la fragilità sanitaria, soprattutto quella mentale. Sullo sfondo il grande dramma della solitudine. Una persona su cinque vive sola, il 21,8% degli over 75 non ha nessuno su cui contare. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso il giudice Bragion della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Tragedia Mykonos, una delle isole più note della Grecia. Una donna di 37 anni residente ad Arezzo ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. È tutto, grazie per l'ascolto.

canzone che ha fatto saltare il banco, è un mischione di country, di folk, di pop, di indie. A 19 anni, Stella Lefty, Boston. Poi canzone che ha trovato il suo acceleratore in TikTok, perché questo ritornello è diventato un frammento perfetto da condividere nei video, ed è questo il resto della storia che conosciamo. Le parole di Blue 2000, ben trovati. No, pensavo a quante volte la mattina, no? Il primo gesto che si fa è accendere la macchinetta del caffè e aspettare quei minuti interminabili perché esca, no? Da che mondo è mondo? Il caffè si fa con l'acqua bollente, il calore serve a sciogliere gli oli, a sprigionare l'aroma, a tirare fuori la caffeina, almeno fino a prima di questa scoperta che è destinata a cambiare le carte in tavola, perché c'è un gruppo di ingegneri chimici in Australia che ha trovato un'alternativa tanto semplice quanto spiazzante anche per fare un vero espresso a temperatura ambiente. Cioè, sembra un ossimoro questo, no? Visto che per definizione il caffè espresso è caldo, con la tazza calda, ma qui parliamo proprio di un cambio di paradigma completo, dove al posto delle caldaie, no, per riscaldare l'acqua, entrano in gioco le onde sonore. L'hanno chiamato espresso a ultrasuoni, cioè in pratica hanno preso una macchinetta del caffè normale e ci hanno messo un dispositivo che vibra a frequenze impercettibili per l'orecchio umano. Quando l'acqua incontra la polvere di caffè, queste vibrazioni scatenano un fenomeno fisico preciso che si chiama cavitazione acustica. Detta proprio in due parole, più semplice che posso, no? Per come l'ho capita almeno. Cioè, nel liquido si formano minuscole bolle che implodono continuamente, e quando queste bolle collassano contro i granelli di caffè generano questi microgetti di energia che si comportano come delle spazzole microscopiche, no? Che rompono la superficie della polvere di caffè, per cui gli oli, l'aroma che dicevamo prima, vengono fuori e si mescolano con l'acqua a una velocità impressionante senza che ci sia bisogno di scaldarla. Il risultato è un caffè forte, corposo, intenso, come un espresso tradizionale, ma estratto in meno di 3 minuti, che non è proprio pochissimo, però non sono neanche sicuro di che temperatura sia sto caffè prima di bere, però sono curioso sicuramente. La svolta

e ridurre un impatto ambientale, insomma, in maniera consistente. Poi ovviamente la parte difficile per gli esperti non è stata far vibrare l'acqua, ma fare in modo che quella bevanda che chiamano caffè non sapesse di acqua sporca. Insomma, hanno dovuto calibrare al millimetro la granulometria della macinatura, la quantità d'acqua, il tempo di esposizione alle onde sonore, arrivando a capire che 3 minuti è il tempo perfetto per un'estrazione di un caffè ideale. Cioè te lo devi sudare, proprio te lo devi immaginare. Restava un ultimo scoglio, il più importante, che è il gusto. Perché la fisica è bellissima, per carità, però se il caffè fa schifo, alla fine non lo beve nessuno. Così hanno organizzato un test alla cieca con un centinaio di consumatori abituali, gente comune che beve il caffè, insomma, su base quotidiana, no? Every week, dicevamo, on a weekly basis, quindi tutte le settimane, non so se come noi, però hanno servito 4 tazze identiche, tutte raffreddate alla stessa temperatura, in ordine casuale: espresso classico, espresso a ultrasuoni, caffè filtro normale, caffè filtro a ultrasuoni. E il verdetto è stato che le persone non hanno notato differenze sostanziali nella bontà, no? Nella forza, nel corpo, nel gusto di questa bevanda. Significa che l'energia meccanica del suono può davvero sostituire il calore del fuoco. Poi non c'erano italiani in questo gruppo di assaggiatori, quindi non è una questione di poca fiducia, per carità.

Me lo diceva Daniele Paggi, che oggi si occupa della regia, in tempi non sospetti, che sarebbe arrivato il momento in cui la musica che una volta era da discoteca sarebbe stata la musica pop. Ed eccoci qui, Mark and Cremont dall'Italia con furore, insieme a Serena Brancale e The Colors, candidate ad essere uno dei tormentoni di quest'estate. Era Partenope nel pomeriggio di 2000, ora con Violet Grove.

diciamo che non c'è più quella ribalta internazionale che aveva portato Corrs ad essere un fenomeno, no? Nel corso degli anni 90, qui siamo nel 1997, poi molto c'entrava il fatto che fossero tutti fratelli, cioè tre sorelle e un fratello, ma continuano ad esserci in poche cose, magari un po' meno, ecco, a livello proprio di quantità, ma di grandissima qualità. I Corrs nel pomeriggio di In Blue 2000 che si ferma qui, ringraziando Daniele Paggi per la regia. Torniamo domani, puntuali. Stesso posto,

0: Territorio.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Giovanni Ciappelli è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, salve.
1: Con te parliamo di moda, moda uomo, perché alla Fortezza d'Abasso a Firenze è iniziata la 110esima, come si dice?
2: 110esima,
1: scusa.
2: L'edizione 110 e ci salviamo.
1: L'edizione 110 di Pitti Uomo, che tutti conoscono, diciamo la verità. Quest'anno c'è qualche novità, Giovanni?
2: Allora, l'aggancio è, come sempre, anche con quelle che sono le manifestazioni di Milano, come ormai succede da diverso tempo, proprio per poter avere lo stesso pubblico, la stessa platea, soprattutto dei buyer internazionali che possono unire i due appuntamenti. Si parla di oltre 720 brand, che è un numero anche in crescita rispetto agli anni scorsi, che propongono le proprie collezioni, e un migliaio di buyer, la metà provenienti dall'estero. Questo è un dato che piano piano sta ricrescendo dopo il periodo del Covid, naturalmente, sì, che ha portato anche delle difficoltà. È tra l'altro un appuntamento che arriva a pochi giorni di distanza da quelli che sono stati i dati di Confindustria Moda sul settore per il 2025. È uno dei settori a livello italiano che sta pagando di più la crisi internazionale, una crisi che arriva in realtà per il comparto moda da diversi anni, questo perché ci si basa soprattutto sulle esportazioni, e qui ovviamente si sta soffrendo un panorama internazionale molto molto critico, soprattutto perché ci si basava su esportazioni anche sui paesi dell'Estremo Oriente, del Medio Oriente, della Russia, e capite che insomma è una platea
1: momento,
2: che piano piano è scomparsa.
1: Oh, poi tu hai detto 720 brand, più di 30 paesi rappresentati, è tantissimo.
2: Sì, esattamente,
1: insomma,
2: la dimensione internazionale sta appunto riprendendo dopo il 2020-2021 che aveva visto evidentemente un calo.
1: Allora, voi avete sentito Paolo Mantovani, che è presidente di Federmoda Confcommercio Toscana, sentiamolo.
3: Il momento è complesso, però Pitti Uomo rimane una tappa importantissima, e lo è ancora di più in questo momento perché effettivamente il fashion system sta subendo un momento di grande difficoltà, soprattutto per un cliente ancora poco deciso e poco desideroso di moda, e anche perché c'è una competizione molto forte soprattutto dai mercati digitali. Però questo Pitti è un Pitti importante, perché ho visto tanti temi, come dire, giusti, che si stanno preparando all'interno della fiera. Ho letto le recensioni, ci sono tante tante aree che a me personalmente, come buyer, mi fanno molta voglia di vedere. Siamo in flessione, l'industria italiana, che è molto basata su quello che è il fashion system, sta soffrendo. È importante capire che non è tanto un problema di personalità della moda italiana, perché il nostro sistema è probabilmente uno dei più forti del mondo. Il vero problema sono tanti mercati ricchi che in questo momento hanno difficoltà a comprare o a ricevere i messaggi che arrivano dal nostro fashion system.
1: Oh, abbiamo detto però anche altre volte, Giovanni, che c'è la crisi di tante aziende di moda, che anche medio-alte, ma non solo da adesso e non solo dal Covid.
2: No, purtroppo è una situazione che arriva addirittura dalla situazione internazionale 2008-2009. Il problema è, come ricordavi, lo abbiamo raccontato varie volte, che non solo i grandi brand sono in difficoltà, la questione è che scaricano poi le proprie difficoltà su quelle che sono le filiere. In questo senso, un dato che emerge e che riguarda la Toscana, che insomma è terra che nel tessile, nella conceria, nella lavorazione insomma anche del cuoio, ha fatto un punto di forza della propria economia, è che tra il 2022 e il 2025 sono sparite più di 2300 aziende di questo settore. È uno degli ambiti che nel 2025 ha fatto più ricorso in Toscana alla cassa integrazione. Purtroppo soffrono i grandi brand, e appunto soffrono di rimando le filiere. In questo senso, oggi all'inaugurazione di Pitti, anche gli enti organizzatori che rappresentano quelle che sono le grandi realtà, anche i grandi punti di formazione che in Toscana ci sono nell'ambito della moda, hanno lanciato una sorta di appello anche alle istituzioni in questo senso, ovvero riuscire a tutelare non soltanto il lavoro ma anche tutte quelle forme di, come dicono quelli bravi, di know-how, di conoscenze,
1: certo,
2: che rischiano
1: certo,
2: poi di essere mandate all'estero e non trovare più poli produttivi in zona.
1: In zona. E allora su questo avete sentito Antonella Mansi, che è presidente del Centro di Firenze per la Moda, ascoltiamola.
0: La dimensione del tema congiunturale è estremamente presente. Ci sono strumenti adatti per risolvere tante questioni? Ce ne sono alcuni. Quello che mi piace significare è che se possiamo fare un salto in avanti in questo ragionamento è che ci possa essere una attività più sinergica tra la dimensione imprenditoriale e la dimensione istituzionale, che significa in parole molto povere che gli imprenditori hanno tanti problemi fuori, perché sappiamo che le esportazioni trainano per la massima parte le nostre iniziative. Se magari riusciamo tante questioni che abbiamo in casa a renderle più semplici, meno burocratiche, meno onerose, meno pesanti, già questo è un elemento di competitività. Non è chiesto alle istituzioni di affrontare i temi geopolitici, nessuno di noi lo può fare. Certamente aiutarci a risolvere le piccole cose può essere un grande passo avanti, diciamo, per metterci in una condizione di aiutare le imprese ad essere più competitive. Formazione e filiere, dobbiamo imparare che le filiere sono lo scheletro, l'ossatura della nostra economia e quindi di una dimensione di benessere diffuso.
1: Non c'è dubbio, grandi capacità artigianali, tu ricordavi la lavorazione del cuoio, poi
2: il
1: insomma
2: cuoio,
1: grandissimi
2: certo.
1: Stilisti sono stati, perché adesso sono le case sono passate un po' di mano, ma sì, insomma nati, cresciuti e diventati famosi in Toscana. Noi ci dobbiamo lasciare, ma con un grande in bocca al lupo a Pitti Uomo. Grazie Giovanni.
2: Grazie mille Federica, buon proseguimento.
1: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio a te Federica e ai nostri ascoltatori. Ascoltavo con interesse perché anche a Rimini, particolare cattolica,
1: sì,
4: abbiamo parlato
1: sì,
4: di AF solo poche settimane fa e della crisi, insomma, di questa grande azienda di moda. Ebbene sì, siamo
1: pensavo,
4: un po' coesi noi con la
1: ci
4: Toscana per alcuni aspetti.
1: Speriamo poi insomma che la coesione finisca e che riprendano queste aziende. Pensavo, adesso poi passiamo ovviamente alla notte rosa, che si parla sempre di esportazione, no, nel ramo della moda, ma perché non sono così appetibili anche per il mercato interno? Perché troppo alti come prezzi?
4: Diciamo Federica che questo credo che sia uno degli elementi più importanti, nel senso che effettivamente, almeno per quello che riguarda le nostre aziende, per loro in un determinato periodo, soprattutto con l'apertura dei mercati dell'est, quindi
1: sì,
4: la Russia, io ricordo
1: sì,
4: tantissime, ora chiaramente stiamo parlando di un periodo che è abbastanza lontano ai noi
1: sì,
4: nel tempo per le note vicende internazionali, ma c'erano i russi ad esempio che arrivavano anche in Riviera, dove i brand poi hanno anche delle monomarche così, e facevano incetta per migliaia e migliaia
1: sì,
4: di
1: sì,
4: euro
1: sì,
4: che fossero dei negozi, che fossero anche degli auto.
1: Dopo
4: che
1: il crollo
4: magari avevano...
1: del muro, dopo il crollo del muro, insomma, si sono aperti quei mercati,
4: esatto,
1: che prima non
4: esattamente
1: esistevano.
4: E c'erano grandi ricchi per noi, diciamo, per il
1: per le
4: l'acquirente
1: normali,
4: medio italiano
1: sì,
4: non è così semplice. Poi ci sono tante persone che acquistano per fortuna perché ne hanno le possibilità, però i mercati esteri
1: sì,
4: in questo
1: sì,
4: senso,
1: sì,
4: poi
1: sì,
4: la moda italiana per lo straniero è sempre
1: certo,
4: un
1: fascino
4: particolare.
1: Giustamente.
4: Sì.
1: E infatti io questo te lo chiedevo perché forse, ma noi non siamo nel settore, ci vorrebbe invece una riflessione sull'essere appetibili, nel senso anche di non avere, no, solo linea lusso. Comunque noi
4: certo,
1: con te parliamo di Notte Rosa 2026 e ne abbiamo
4: dove si
1: già
4: può
1: parlato,
4: andare anche in infradito senza
1: sì,
4: vestiti di lusso, cioè vai bene comunque, l'importante è che magari sei una nota rosa,
1: sì,
4: esatto,
1: sì,
4: che sia un cappellino, che sia un foulard, che sia una maglietta, allora è chiaro che sei proprio nel mood. Ma in realtà questa cosa del rosa, ormai questa notte rosa ha tanti anni, non ne parliamo quasi sempre perché comunque
1: sì,
4: effettivamente è un po' il nostro capodanno dell'estate, un ferragosto anticipato, chiamiamolo così. I primi anni era molto sul rosa e anche tutta la comunicazione, il brand era molto su... adesso in realtà il rosa è un colore più legato agli appuntamenti della giornata, da una parte anche sono i colori del tramonto, dell'alba, perché sì, ci sono i grandi eventi che porteranno tanti artisti anche in modo gratuito sui palchi praticamente di tutta la riviera, dalle coste ferrarese fino a Cattolica.
1: Stiamo parlando del prossimo weekend, dal 19 al 21.
4: Perché diciamo che questa è stata una scelta fatta negli ultimi anni, quella di anticipare. Prima la Notte Rosa arrivava un poco più tardi, ma perché si è visto proprio che anche a livello di promozione turistica conviene anticiparlo.
1: Anticipare, certo, perché tu attrai persone un po' prima. Allora, intanto sentiamo il sindaco di Rimini, che è Jamil Sadegolvad.
5: Il weekend della Notte Rosa 2025 ha visto un picco assoluto di presenze, a testimonianza che comunque la Notte Rosa ancora è capace di attrarre tanto turismo. Spero che prima possibile tutte le situazioni di tensione possano risolversi, e io credo che nel momento in cui ci sarà pace nel Medio Oriente tra la Russia e Ucraina, il nostro territorio ne potrà beneficiare attraendo tanto turismo estero.
1: Beh sì, lo speriamo tutti. Hai detto artisti, cantanti, si fa un po' di tutto?
4: Si fa un po' di
1: giorni.
4: Tutto, Federica. Diciamo che l'idea, non ti sto a citare i nomi perché sono poi quelli che fanno tutte le piazze italiane durante l'estate, magari qua hai la possibilità di ascoltarli gratuitamente, no? A differenza di altri concerti anche più strutturati. Però ecco, la cosa che è bella e nel tempo si è strutturata è il fatto che sì, c'è un'offerta per un pubblico molto giovane, appunto appassionato anche di artisti di un determinato genere musicale, ma le offerte sono per tutti, nel senso che hai piacere di camminare all'alba, bene, trovi il comune che ti offre quell'opportunità, hai voglia di passeggiare con i piedi nell'acqua all'ora del tramonto, magari ascoltando della buona musica, puoi fare anche quello. Cioè, diciamo che si è proprio pensato che potesse essere per tutti, dalle famiglie con i bimbi piccoli e quindi tante offerte kids, fino
1: ragazzi,
4: ad una persona
1: giovani,
4: più grandi anche della nostra età.
1: Ma
4: giovani come noi.
1: Noi non resistiamo fino alle 4 del mattino.
4: No, noi andiamo a dormire, ci svegliamo alle 4 del mattino.
1: Ci svegliamo e andiamo a vedere l'alba.
4: Adorevi fare il dritto. Ah vabbè, ma possiamo fare
1: io
4: anche quello.
1: Io preferisco sempre
4: se
1: la sera. Quando mi dovevo svegliare all'alba per la radio non l'ho mai digerita questa cosa. Allora, sentiamo anche Roberta Frisoni, che è assessora sport e turismo della Regione Emilia-Romagna.
6: Tra l'altro sapete che quest'anno abbiamo anche un progetto dedicato a SPAS, proprio per far vivere esperienze che dalla costa uniscano l'entroterra, e quindi tutto si tiene. Una Notte Rosa, la 21esima edizione, all'insegna del relax, del divertimento a seconda di quello che uno vuol fare, ma sempre col tradizionale sorriso e accoglienza che da noi non manca mai.
1: E poi ci sarà una chiusura in cielo il 21.
4: Sì, beh, quello sempre. Per noi, insomma, in cielo bisogna sempre portare lo sguardo, perché abbiamo anche bisogno un po' di alzarlo, il nostro sguardo. Faccio solo una piccola accenno a questa cosa che diceva l'assessora, chiaramente in modo molto sintetico, di Aspas, che questo è un modo di dire, chiaramente tratto anche dal nostro dialetto, che significa a spasso, cioè ti porto a spasso, ti porto in giro. Ecco, quest'anno hanno fatto questo bel progetto di bus che dalla costa, quindi dalle località di mare, ti portano a vedere i nostri borghi, provandoti a fare anche esperienze, che adesso a imparare a fare la piadina, a mangiare qualche cosa di caratteristico.
1: Simona, dobbiamo sentire la Rinaldi, siamo in ritardissimo. Allora, Patrizia Rinaldi, che è presidente Federalberghi Rimini.
7: Al momento il bilancio è abbastanza positivo, nel senso che abbiamo avuto un inizio con moltissime presenze, grazie però anche agli eventi, perché abbiamo avuto il wellness che ha riempito comunque fino a Cesenatico, poi abbiamo avuto Vasco Rossi, abbiamo avuto Achille Lauro, poi c'è la classica settimana, ma il dato positivo è che le prenotazioni continuano ad arrivare, vediamo comunque una percentuale di stranieri molto molto alta, anche questo dovuto comunque all'ampliamento dei voli, e vediamo anche una conferma degli italiani che probabilmente, mi dispiace dirlo, però la situazione geopolitica in qualche modo probabilmente ci favorirà durante tutta l'estate. Il weekend, anche l'ultimo, comunque moltissime richieste, e adesso dobbiamo solo vivere l'estate.
1: Simona, noi prima di vivere l'estate ci dobbiamo salutare e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
4: Ti aspetto con un cappellino rosa.
1: Benissimo, ciao. ciao. Noi andiamo a Radio 3 M Stretta, Giuseppe Cova è collegato con noi, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, ciao. Con te parliamo di un grande poliziotto investigatore, Renato Cortese, che è stato tra l'altro è stato uno di quelli che ha catturato dei super latitanti come Giovanni Brusca e Bernardo Provenzano. Perché ne parliamo, Giuseppe?
8: Ne parliamo perché nell'aula magna del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania è stato presentato un libro che parla proprio di questo super poliziotto di Renato Cortese, che è il libro del vice direttore dell'Espresso, che si intitola che ha un titolo specifico appunto, ovvero L'ostaggio. Da cacciatore a preda è il sottotitolo di questo libro. Praticamente parla di questo poliziotto, di questo Renato Cortese, che prima è stato una delle figure dell'antimafia veramente vera, perché ha catturato, come hai detto tu, dei latitanti importanti, Brusca, Bernardo Provenzano, dopo 43 anni, ma poi è finito in un intrigo internazionale, purtroppo per lui e non solo, nella famosa vicenda di Alma Shalabayeva, scusate la pronuncia, in cui era coinvolto un magnate kazako che era, si chiamava Murat Abdiladze.
1: Sì, vabbè, sì, è stata una storia adesso, prescindere dai nomi, insomma, sì, sì, sì. In cui si trattava di poter portare in Italia, non poter esatto. portare in Italia, è una faccenda poco chiara che adesso non stiamo qui a ricostruire,
8: esatto, no, esaminare,
1: e lui
8: purtroppo...
1: è stato uno dei protagonisti, però quello che ha fatto è stato letto in un certo sì. modo. Enrico Bellavia, che è il vice direttore dell'Espresso, poi siciliano e per tanti anni ha scritto per Repubblica dalla Sicilia, ha scritto questo libro, tu l'hai intervistato, sentiamolo.
9: Io trovo che Renato Cortese sia uno dei migliori poliziotti italiani, ma questo potrebbe essere solo un giudizio, il curriculum parla e i risultati operativi che ha conseguito in 30 anni di carriera raccontano esattamente questo. È uno dei migliori poliziotti italiani, finito in un gorgo inestricabile, una vicenda complessa di cui è soltanto un capro espiatorio, una vicenda di ingiustizia che ho paragonato, fatte le debite proporzioni, al caso Tortora. Un caso Tortora però meno conosciuto, meno noto, che sta provocando però la distruzione delle carriere, della reputazione di persone che hanno dato moltissimo per questo paese, e tra queste la prima persona che ha dato un contributo fondamentale nella lotta alla mafia è proprio Renato Cortese.
1: Beh, poi come poliziotto molto abile è stato riconosciuto da tutti, poi è passato alla Catturandi, ha diretto due Catturandi a Reggio Calabria e poi a Palermo, insomma penso che sia riconosciuta, siano state riconosciute le sue capacità, Giuseppe.
8: Sì, la sua carriera parla da sola, l'hai detto tu, è stato veramente un grande poliziotto, è un grande poliziotto perché per fortuna ancora è tra di noi, e diciamo che lui l'ha fatto anche lontano dalla Sicilia, lontano dalle campagne di Corleone, lontano dai Piccini, però diciamo che è stata veramente una persona che ha agito contro la mafia in maniera diciamo puntuale, in maniera anche decisa. Gli arresti di cui parlavamo prima ne sono la prova. Come dice comunque Bellavia, questa vicenda rischia e ha rischiato e rischia di compromettere tutto ciò di buono che ha fatto questa persona e magari gettare delle ombre sulla sua persona, quando invece non è così, come dice l'autore del libro.
1: No, vabbè, certo, poi vabbè,
8: noi
1: la vicenda era sì, no, la vicenda era contorta, avranno ricevuto degli ordini che poi dopo sono stati esatto. smentiti rispetto a questa donna e alla figlia che sono state espulse. E va bene, allora hai sentito anche Salvatore Zappalà, che è direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Catania, sentiamo.
10: Bene, la presentazione del libro del direttore Bellavia sul caso relativo al super poliziotto Renato Cortese è stato portato alla nostra attenzione come uno di quegli elementi in cui c'è un qualche cortocircuito nell'ordinamento dello Stato, e quindi ci è sembrato opportuno una presentazione al Dipartimento di Giurisprudenza proprio per discutere i vari aspetti di questo cortocircuito, che passano da aspetti interni all'ordinamento da una parte agli aspetti di proiezione internazionale dall'altra, che riguardano ovviamente il posizionamento del paese rispetto alle principali convenzioni sui diritti umani, ma anche il problema della cooperazione tra stati nell'esercizio delle attività di giurisdizione.
1: Ecco quello che stavamo dicendo, che ci sono state delle contraddizioni, e quindi lui che comunque era in quel caso ci è andato di mezzo, insomma, poi adesso torte e ragioni, la condanna c'è stata e così è andata, però ricordare tutto quello che ha fatto ci sembra doveroso. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
8: Grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Daniele Paggi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: TV 2000.
8: Non una televisione qualsiasi.
7: Canale 28 del digitale terrestre.
8: 157 di Sky.
7: 18 TV Sat.
8: TV2000.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. I temi internazionali, in primo luogo l'Ucraina al centro del vertice G7 in corso a Evian in Francia. Dopo un incontro con Zelensky e Macron, il presidente americano Trump dice Mosca deve fare l'accordo con Kiev. I sette grandi del pianeta spingono per aumentare la pressione attraverso sanzioni su gas e petrolio russi. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa fra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato nel Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna in Svizzera, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. La firma è attesa per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano intanto fa sapere che il blocco navale statunitense nello stretto di Hormuz è stato revocato. Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice femminicidio della compagna e della figlioletta di 11 mesi a Villa Panfili, può riprendere, lo affermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cura dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato psicofisico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio. Oggi è la giornata internazionale del lavoro domestico, ma in Italia diminuiscono i collaboratori regolari e aumenta invece il sommerso.
2: Dalle colf allettate alle badanti è in crescita il fabbisogno di assistenza familiare, settore che da solo è in grado di produrre quasi l'1% del PIL, eppure è costante il calo dei collaboratori regolari. Secondo Assindatcolf, associazione sindacale dei datori di lavoro domestico, nel 2024 gli occupati erano oltre 1 milione tra dipendenti e non, anche se sta crescendo il tasso di irregolarità, che nel 2023 è stato pari al 55,4%, più della metà del totale. Paola Mandarini è responsabile Assindatcolf di Roma.
3: Le famiglie non riescono più a sostenere il costo dell'assistenza familiare, che è interamente a loro carico, e quindi si ricorre più spesso al lavoro non in regola. Assindatcolf è da anni che chiede l'intera deducibilità del costo del lavoro domestico. Solo in questo modo le famiglie potrebbero avere un sostegno e quindi il lavoro regolare diventare più conveniente di quello irregolare.
2: Antonella Mazzaterwell, linea allo studio.
1: È stato trovato e recuperato dopo 3 giorni di ricerca il corpo di Chiara Guerra, la docente di 53 anni, uccisa dal nipote 17enne, che si è disfatto poi del cadavere gettandolo nel canale Malghera, San Stino di Livenza, in provincia di Venezia. Il corpo è stato trovato a chilometri di distanza dal punto in cui il giovane reo confesso lo aveva gettato. All'origine dell'omicidio, dissidi familiari sull'eredità. È tutto, grazie per l'ascolto.
4: Radio Icaro.

0: ti porto via con me.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
2: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
3: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
4: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: dall'Italia, dall'Italia. Io non avessi solo musica italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it. Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
3: Viva l'Italia!
4: Radio Icaro.
3: Solo musica italiana.
5: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati con l'informazione locale di Radio Icaro. Dopo giornate con temperature gradevoli è in arrivo un periodo di caldo estremo che durerà almeno fino a metà della prossima settimana, il servizio di Stefano Rossini.
2: L'estate non fa più sconti. Caldo anomalo è infatti in arrivo nelle prossime ore su tutto il centro-nord. Le previsioni di ARPAE evidenziano che anche l'Emilia-Romagna sarà interessata da questa nuova ondata di calore, la seconda dell'anno dopo quella di maggio, dovuta a un rafforzamento dell'alta pressione subtropicale. Forte stabilità e cielo sereno determineranno un progressivo aumento delle temperature massime che almeno fino a mercoledì 24 giugno sono destinate a rimanere ampiamente sopra i 35 gradi sulle pianure regionali e nei fondovalle, con punte che nel fine settimana potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi. Caldo intenso quindi, ma soprattutto duraturo, con conseguente accumulo di calore negli edifici, in particolare nei centri urbani. Anche nel 2025 si registrarono ondate di caldo eccezionali che portarono il mese di giugno a essere il secondo più caldo in regione dal 1961. La previsione mostra che nei prossimi giorni le temperature potrebbero localmente anche superare i valori registrati nel 25 e l'eccesso di caldo porterà con sé anche un forte disagio bioclimatico. Per giovedì 18 giugno, ad esempio, è previsto nella gran parte dell'area di pianura della regione e delle aree urbane.
1: Nella notte c'è stato un incendio intorno alle 2.30 in via Cappellini a Marina Centro di Rimini. Le fiamme, accompagnate da un boato, sono partite dal box auto nel garage sotterraneo di un condominio. Il rogo sembrerebbe doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 uomini per la messa in sicurezza dell'area, i poliziotti delle volanti e quelli della scientifica. Un condomino è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Da valutare i danni causati dalle fiamme e dal fumo intenso. Le telecamere esterne di un vicino supermercato, che avrebbero potuto fornire elementi utili, sono risultate non funzionanti. Le indagini sono ora affidate alla squadra mobile. Un altro incidente dopo quello del 26 aprile lungo il sentiero di Via dei Cappuccini a Sant'Arcangelo. Il ferito è ancora una volta un adolescente, un 13enne del posto, che mentre percorreva in bici un tratto in discesa è caduto rovinosamente per alcuni metri. A chiamare i soccorsi l'amico che era con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra SAF, l'elisoccorso del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Sant'Arcangelo. Il ragazzino, che ha riportato una vistosa ferita ad una gamba, è stato recuperato dai vigili del fuoco e adagiato su un'apposita barella toboga, per poi essere trasferito all'ospedale Buffalini di Cesena. Non è in pericolo di vita. Il sentiero, che presenta ripidi saliscendi, è meta dei più giovani che si divertono a percorrerlo con mountain bike a grande velocità, a volte con manovre spericolate per gioco. Per ottenere un falso Green Pass bisognava sborsare 250 euro, ma la tariffa per gli amici era più che dimezzata. I carabinieri dei NAS di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, arrestarono nell'aprile del 2022 un medico di famiglia, odontoiatra di 59 anni, iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna, che esercitava cattolica e vive a Rimini. Contestati reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito la USL Romagna ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, questa mattina ha chiesto il patteggiamento, come lui altri 54 indagati. Ulteriori 16 persone hanno scelto il rito abbreviato. Nei loro confronti le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero Daniele Paci, subentrata al collega Paolo Gengarelli, ammontano complessivamente a 19 anni e 10 mesi. Per altri 3 soggetti che hanno scelto la strada del dibattimento è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il prossimo 30 giugno, davanti alla GUP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, verranno ratificati i patteggiamenti ed emesse le sentenze in abbreviato. Da oggi a venerdì Rimini ospita il VeloCity Summit internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, un'occasione di confronto su città del futuro, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, qualità della vita. Il servizio di Stefano Ravaglia con l'intervento di Susanna Maggioni, vicepresidente FIAB. Sentiamo.
3: Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita VeloCity 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclist Federation. 4 giornate di alta formazione con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, con oltre 1500 delegati provenienti da oltre 60 paesi. Considerato come appuntamento chiave per la comunità della mobilità attiva, VeloCity, che in Italia mancava addirittura dal 1991, è un momento di scambio di conoscenze, soprattutto per le aziende di settore. L'edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni con 400 relatori internazionali dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione. Un momento clou della manifestazione sarà la Bike Parade di VeloCity, che attraverserà i luoghi simbolo di Rimini in un percorso di circa 10 km dal Parco del Mare al centro storico. Sempre più persone, soprattutto in Emilia-Romagna, praticano con continuità l'attività su due ruote, una domanda che necessita però sempre più di frequente di una risposta concreta e capillare delle istituzioni sui percorsi e le necessità del settore.
4: Siamo in un momento di transizione per il paese, molte amministrazioni locali e regionali si stanno muovendo per appunto portare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili. Manca un po' una strategia, una regia e una volontà a livello nazionale per far andare veramente le cose più velocemente, per riportare le persone al centro della vivibilità dello spazio pubblico.
1: È tutto per le altre notizie. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Radio Icaro. L'informazione continua. Radio Icaro. Un classico.

avere, vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa. Prova.
1: Uno, due, tre.

prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova. Non mi sembra così alto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori nella pace sia con tutti voi. Ci affidiamo a Gesù perché ci accompagni in questa liturgia, perché la parola di Dio possa donarci pace. Oggi continuiamo questo discorso di Matteo che ci aiuta a rivedere le leggi dell'Antico Testamento ed è un invito alla conversione del cuore, al perdono, anche il perdono più difficile, perché la frase che utilizza Gesù è perdonare i nemici, quindi è proprio una qualcosa di inedito, almeno parlo per me, non nel mio cuore. Chiediamo davvero il perdono e la pace e ci ricordiamo dei defunti Agostino e Angelina. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in te, ascolta benigno le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il tuo aiuto, soccorrici sempre con la tua grazia, perché fedeli ai tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere, per Cristo nostro Signore.
1: Dal primo libro dei Re. Dopo che Nabot fu lapidato, la parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: su, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che abita a Samaria. Ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. Poi parlerai a lui dicendo: così dice il Signore, hai assassinato e ora usurpi? Gli dirai anche: così dice il Signore, nel luogo ove lambirono il sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue. Acab disse a Elia: mi hai dunque trovato, o nemico mio? Quello soggiunse: ti ho trovato, perché ti sei venduto per fare ciò che è male agli occhi del Signore. Ecco, io farò venire su di te una sciagura e ti spazzerò via. Sterminerò ad Acab ogni maschio, schiavo o libero in Israele. Renderò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Bassa, figlia di Achia, perché tu mi hai irritato e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Jezabele parla il Signore dicendo: i cani divoreranno Jezabele nel campo di Israel. Quanti della famiglia di Acab moriranno in città, li divoreranno i cani. Quanti moriranno in campagna, li divoreranno gli uccelli del cielo. In realtà, nessuno si è mai venduto per fare il male agli occhi del Signore come Acab, perché sua moglie Jezabele l'aveva istigato. Commise molti abomini, seguendo gli idoli, come avevano fatto gli amorrei che il Signore aveva scacciato davanti agli israeliti. Quando sentì tali parole, Acab si stracciò le vesti, indossò un sacco sul suo corpo e digiunò. Si coricava con il sacco e camminava a testa bassa. La parola del Signore fu rivolta a Elia, il Tisbita: hai visto come Acab si è umiliato davanti a me? Poiché si è umiliato davanti a me, non farò venire la sciagura durante la sua vita. Farò venire la sciagura sulla sua casa durante la vita di suo figlio. Parola di Dio. Pietà di noi, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Sì, le mie iniquità io lo riconosco. Il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Liberami dal sangue, oh Dio, Dio mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore.

qui sarebbe quasi meglio star zitti di fronte a un Vangelo del genere. Io faccio sempre due considerazioni di fronte a questo testo e poi ultimamente lo leggo sempre in parallelo a Romani 12, che è una grande riflessione che fa San Paolo dialogando con la comunità dei Romani, parlando delle relazioni, dell'intenzione così di fuggire il male. C'è proprio un passaggio dove viene detto: fuggite il male con orrore, prendere proprio le distanze dal male. E l'altra considerazione è partire dall'ultimo versetto. Naturalmente qui non si parla della perfezione morale. Dunque siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, ma alla scelta di mettersi in una relazione profonda con Gesù, cercarlo nella normalità, cercarlo con continuità, no? Un po' come quando sentiamo dire: pregate incessantemente senza fermarvi mai, no? C'è questa necessità che ha l'essere umano di mantenere una relazione profonda con Gesù per tutta la sua vita, perché la sua vita volga al bene, perché si possa sperimentare il giogo leggero di Gesù, si possa sentire che Lui veramente ti perdona sempre e ha dato la vita per te. Ma direi che ci sono alcuni passaggi dove, se si può dire così, è ancora più necessaria questa relazione con Gesù. E quando il Signore ci dice pregate per i vostri nemici, secondo me questa cosa è possibile solo se noi partiamo da questa base di sentirci amati da Lui. Se no, non, come fai? C'è proprio una roba. Amate i vostri nemici, io l'ho ridotta, pregate per i vostri nemici, è più facile di amare i nemici. Amare il nemico, cioè, è una cosa che fa Dio, e proprio perché la fa Dio, io la posso fare se sono in comunione con Lui. Se no, credo che con gli sforzi umani o non è vera o non ne sono capace, o fingo, o quello non è veramente un nemico. È chiaro che se io mi costruisco un nemico che non è, può darsi che ce la faccio anche prima o poi a perdonarlo e ad amarlo, ma quello non era già un nemico, l'avevo fatto diventare io nemico. Ma quando veramente qualcuno ci fa del male, ci tocca dentro, io ho bisogno di questo amore di Dio. E proprio come consiglio vi invito a prendere una Bibbia e a leggere con attenzione Romani 12, che è questo testo molto profondo dove Paolo tenta di rileggere tutte le relazioni, tutte le scelte secondo la logica di Gesù. E il testo inizia con: non conformatevi alla mentalità di questo secolo. Come dire, no, voi non fate quello che fanno gli altri, no? Un po' come dice il testo di oggi, no? Se amate solo quello che vi amano, non fanno così anche i non credenti? Cioè, il credente deve entrare dentro questa dimensione non tanto perché è meglio degli altri, ma proprio perché in questa relazione profonda con Gesù, dentro di sé riesce a vivere anche alcuni sentimenti di Gesù, perché è lo Spirito Santo che agisce in te, non perché sei più bravo degli altri, no? Magari uno che è ben allenato a perdonare può darsi che è più bravo di un cristiano a perdonare, ma il cristiano invece può vivere la consolazione, il perdono che viene dallo Spirito Santo se veramente si lascia toccare il cuore da Dio. E in questo testo dei Romani io sento proprio, no, che San Paolo racconta un'esperienza dove si vede che il Signore gli ha toccato il cuore. Lui la scrive dal carcere, quindi magari quando sei in carcere ti dovrebbero venire dei sentimenti più brutti verso i nemici, invece lì lo senti che è il cuore di un uomo che si sente amato dentro profondamente, e solo chi si sente amato probabilmente è capace di amare anche il nemico. Se tu non ti senti amato, fai fatica anche ad amare te stesso, figurati se ce la fai ad amare il nemico. Questo amore è veramente un motore che ci può muovere dentro.

0: Preghiamo. Con la fiducia filiale che lo Spirito di Cristo suscita nei nostri cuori, innalziamo la comune preghiera a Dio misericordioso. Ripetiamo insieme: ascolto Padre la nostra supplica.
1: Ascolto Padre la nostra supplica.
0: Perché la Chiesa sia sempre più comunità di fede, di preghiere e di carità fraterna, preghiamo.
1: Ascolto Padre la nostra supplica.
0: Perché non manchino uomini e donne pronti ad accogliere la chiamata di Dio, preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Perché la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: Affidiamo al Signore i nostri cari defunti, Agostino e Angelina, preghiamo.
1: Ascolta, o Padre, la nostra supplica.
0: O Padre, fonte di ogni dono, ti abbiamo manifestato con umile confidenza le nostre intenzioni. Nella tua immensa bontà esaudisci la nostra preghiera. Per Cristo nostro Signore.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, Padre Santo, Dio di bontà infinita. Tu continui a chiamare i peccatori a rinnovarsi nel tuo spirito e manifesti la tua onnipotenza soprattutto nella grazia del perdono. Molte volte gli uomini hanno infranto la tua alleanza e tu invece di abbandonarli hai stretto con loro un vincolo nuovo per mezzo di Gesù, tuo Figlio e nostro Redentore, un vincolo così saldo che nulla potrà mai spezzare. Anche a noi offri un tempo di riconciliazione e di pace, perché affidandoci unicamente alla tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a te e aprendoci all'azione dello Spirito viviamo in Cristo la vita nuova, nella lode perenne del tuo amore e nel servizio dei fratelli. Per questo mistero della tua benevolenza, nello stupore e nella gioia della salvezza ritrovata, ci uniamo all'immenso coro degli angeli e dei santi per cantare la tua gloria.

Padre veramente santo, fin dall'origine del mondo tu ci fai partecipi del tuo disegno d'amore per renderci santi come tu sei santo. Guarda il popolo riunito intorno a te e manda il tuo spirito, perché i doni che ti offriamo diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo morti a causa del peccato e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema della tua misericordia quando il tuo figlio, il solo giusto, si è consegnato nelle nostre mani e si è lasciato inchiodare sulla croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane nelle sue mani. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

dopo la cena, allo stesso modo sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé, nel sangue sparso sulla croce, prese il calice del vino e di nuovo rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda, o Padre, questa tua famiglia che ricongiungi a te nell'unico sacrificio del tuo Cristo e donaci la forza dello Spirito Santo, perché vinta ogni divisione e discordia, siamo riuniti in un solo corpo.
1: Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il Papa Leone XIV e il nostro Vescovo Nicolò. Aiutaci a costruire insieme il tuo regno, fino al giorno in cui verremo davanti a te, nella tua casa, santi tra i santi, con la Beata Vergine Maria, gli Apostoli e tutti i fratelli defunti e i nostri fratelli defunti che raccomandiamo alla tua misericordia. Allora nella creazione nuova, finalmente liberata dalla corruzione della morte, canteremo l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti.

0: che esercitava cattolica e vive a Rimini, contestati reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito la USL Romagna ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, questa mattina ha chiesto il patteggiamento, come lui altri 54 indagati. Ulteriori 16 persone hanno scelto il rito abbreviato. Nei loro confronti le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero Daniele Paci, subentrata al collega Paolo Gengarelli, ammontano complessivamente a 19 anni e 10 mesi. Per altri 3 soggetti che hanno scelto la strada del dibattimento è stato chiesto il rinvio a giudizio. Il prossimo 30 giugno, davanti alla GUP di Rimini e Raffaella Ceccarelli, verranno ratificati i patteggiamenti ed emesse le sentenze in abbreviato. Da oggi a venerdì Rimini ospita il VeloCity, summit internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, un'occasione di confronto su città del futuro, rigenerazione urbana, turismo sostenibile, qualità della vita. Il servizio di Stefano Ravaglia con l'intervento di Susanna Maggioni, vicepresidente FIAB. Sentiamo.
1: Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita VeloCity 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclist Federation. 4 giornate di alta formazione con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, con oltre 1500 delegati provenienti da oltre 60 paesi. Considerato come appuntamento chiave per la comunità della mobilità attiva, VeloCity, che in Italia mancava addirittura dal 1991, è un momento di scambio di conoscenze, soprattutto per le aziende di settore. L'edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni con 400 relatori internazionali dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione. Un momento clou della manifestazione sarà la Bike Parade di VeloCity, che attraverserà i luoghi simbolo di Rimini in un percorso di circa 10 km dal Parco del Mare al centro storico. Sempre più persone, soprattutto in Emilia-Romagna, praticano con continuità l'attività su 2 ruote, una domanda che necessita però sempre più di frequente di una risposta concreta e capillare delle istituzioni sui percorsi e le necessità del settore.
2: Siamo in un momento di transizione per il paese, molte amministrazioni locali e regionali si stanno muovendo per appunto portare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili. Manca un po' una strategia, una regia e una volontà a livello nazionale per far andare veramente le cose più velocemente, per riportare le persone al centro della vivibilità dello spazio pubblico.
0: È tutto per le altre notizie. Vi ricordo il nostro sito di informazione newsrimini.it. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
3: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai!
4: Ragazzi, vi devo dire che di musica buona come la vostra non ne avevamo sentita da un sacco di tempo da queste parti.
5: Howdy all, Lele Guerra here, questo è il Country Bunker Medicine Show, una trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20 e a mezzanotte 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Cowboy Hop and Boots on the Ground, Matt Tejeda and the Backwoods Band. Jared Rogerson è un cantautore che fa parte di quella generazione cresciuta ascoltando Ned Ledoux e porta avanti il testimone della cultura dei cowboy insieme ad altri artisti contemporanei come Aaron Watson e Cody Johnson. Prima che la musica diventasse il centro della sua vita, Jared era un bareback bronc rider e ha gareggiato a livello liceale, universitario e anche professionistico. La sua inevitabile carriera musicale fu messa in pausa dalla caccia alle gold buckles, che sono le cinture che si danno ai vincitori dei rodeo, ma il suo ultimo incidente da rodeo gli ha lasciato una cicatrice a forma di L sul braccio e una nuova strada da seguire, dalla quale è scaturito una carriera, 6 album e performance in tutti gli Stati Uniti e anche qualche incursione in Europa. Jared Jorgensen, Riding High.

Friday Night, Jared Jorgensen. Eden Coway è un cantautore australiano proveniente dalla regione di Gippsland nello stato di Victoria. Prima di dedicarsi alla musica a tempo pieno, lavorava come carpentiere. Ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 6 anni e ha trascorso i primi anni della sua carriera musicale suonando in una band insieme ai suoi 3 fratelli. Durante la sua blind audition a The Voice Australia del 2025, la sua interpretazione di Walking in Memphis di Mark Cohn ha spinto tutti e 4 i giudici a girare le loro sedie, programma che alla fine ha vinto, mettendo incredibilmente d'accordo tutti e 4 i giudici. Ethan Colway, Better Tomorrow.

Better Tomorrow, Ethan Coway, singolo uscito da pochissimi giorni, vabbè, settimane. Josh Withers è nato a Darlington e ora risiede a Fort Worth in Texas. È cresciuto nel circuito del rodeo e cantando nel coro della sua chiesa. Lui e sua moglie Katie hanno 6 figli, 4 dei quali sono stati adottati dall'India. La sua musica è un mix di country, soul, rock e gospel che lui chiama Texas Soul. Nel 2026 ha pubblicato un nuovo album che ha per titolo Neon Never Fails. Si esibirà in circa 150 concerti e adesso ci fa ascoltare un brano Honky Tonk Time, Josh Withers.

Barrel Full of Whiskey per Ryan Jewell, il suo ultimo singolo per l'Alcoholic Corner di quest'oggi. I Marley's Ghost sono una band che ha sede a Washington ed è attiva dalla metà degli anni 80. Fino ad oggi ha registrato 12 album. Dan Wiedemann, John Wilcox e Mike Phelan si incontrarono nell'inverno del 1986. Wiedemann andò in studio per registrare un album solista portando con sé sia Wilcox che Phelan. Finirono per registrare i primi tre album dei Marley's Ghost prima che il disco di Wiedemann per il quale si erano ritrovati fosse completato. Marley Ghost, Only Daddy Daddy Walked the Line.

Only Daddy, Daddy Walk the Line, Marley's Ghost. Il loro ultimo album è proprio di quest'anno. Billy Drews è nato a Lafayette in Louisiana, ma è cresciuto a tutti gli effetti in Alabama. È il decimo di 12 figli, ha iniziato ad esibirsi sul palco all'età di 4 anni insieme a suo padre Bob Red Drews. Da adolescente si è trasferito a Nashville, dove si è fatto notare come cantante solista del gruppo Shenandoah con il nome d'arte di Billy Ryan. Il suo album di debutto del 2017 ha generato ben 5 singoli arrivati al numero 1 nelle classifiche di Bluegrass. La sua più grande dote è la sua capacità nel raccontare storie. Ha piazzato 15 canzoni al primo posto nelle classifiche Bluegrass. Billy Drews, Rusted Out Trucks.

0: wrecked cars and rusted out broken down trucks.
1: Rusted out trucks, Billy Drew's... Ray Davies è nato a Smith's Grove in Kentucky ed è cresciuto nella piccola comunità di Pig. Ha superato un incidente di baseball avuto da piccolo che gli ha fatto perdere la vista da un occhio, ma nonostante questo ha continuato a praticare questo sport. È stato selezionato come right reliever pitcher dai Cleveland Indians al draft della Major League di Baseball del 2010. Ha comprato la sua prima chitarra da viaggio per passare il tempo tra le partite di baseball mentre giocava in Florida e ha ottenuto l'attenzione nazionale come concorrente della prima stagione del talent show della ABC Rising Star. La sua musica è profondamente radicata nel country classico degli anni 90, ma anche nel bluegrass e nell'outlaw country. Ha un calendario rigoroso per bilanciare 150-175 spettacoli all'anno e dall'altra parte altrettanti giorni le dedica alla sua vita in fattoria. Ray Davies porta la musica country a una nuova generazione di ascoltatori, fortunatamente sempre più in crescita, che non hanno mai saputo cosa fosse il vero country. We Ain't Young Anymore insieme a Brandy Davies.
2: I've got high cholesterol and low testosterone.

We Ain't Young Anymore era Ray Davies insieme a Brandy Davis. Negli ultimi 14 anni i Full Chord si sono fatti un nome fondendo la musica bluegrass tradizionale con il jazz, il western swing e il rock and roll, mantenendo però vivo e vegeto il traditional bluegrass. Nel 2022 hanno vinto il Telluride Bluegrass Band Competition e l'International Bluegrass Music Association li ha premiati come Momentum Band of the Year. Le tradizioni bluegrass nei Full Chord hanno radici profonde, sono una perfetta five-piece swing band che incorporano i 5 strumenti fondamentali della musica, non solo bluegrass, non solo country, ma la musica in generale. Full Chord, Hubris Came to Town insieme a Billy Strings.

Hubris Came to Town, Full Chord, Billy Strings, tra i primi 5 chitarristi migliori nel panorama musicale mondiale di qualsiasi genere musicale. Mo Pitney è nato a Cherry Valley in Illinois, ha iniziato a suonare la batteria quando aveva 6 anni e la chitarra a 12. Suonava in una band bluegrass insieme a suo fratello ed un amico. Si è trasferito a Nashville, dove nel 2014 ha firmato un contratto con la Curb Records e dove ha ottenuto un ampio riconoscimento per aver rifiutato di seguire le tendenze pop country, rimanendo invece legato alle radici del traditional country e bluegrass. Si è guadagnato una standing ovation durante la sua prima esibizione alla Grand Ole Opry. Mo Pitney, Fiddle Around.

Al termine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Benison Show, se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle Le Guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata. Buddy Greenbloom, Rodeo Grounds insieme a Water Tower.

trying.

0: Radio Icaro.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Selezione musicale di Giuseppe Bianchini. King for a Day, la sfida. King for a Day, la sfida.